na lefatshe la bosheng la Caribbean go nna Republic ka 2021 fa entse e le karolo ya Commonwealth. Dithekiso tsa kwa ntle go tswa kwa dikompone tsa Moscow go ya kwa mafatsheng a Afrika di oketsegile thata mo kotara ya ntlha ya 2026, mme di oketsegile ka makgetho a le 52 go tloga ngogola go ya mo e kanang didolara di le milione di le 124 tsa Namibia. Mokaedi wa Institute for African Studies kwa Russia Academy of Sciences, Irina Abramova, a re koketsego eno e tla ka ntlha ya gore kgwebo e kgolo ya Russia le Afrika le yone e oketsegile go fitlha go didolara di le bilione di le 443 ngogola. Badiredi bagolo ba tlhalotsa gore koketsego eno ke karolo le ano la nako e telele la go thusa dikhamphane tsa Moscow go tsena mo mebarakeng ya Afrika. Algeria e ne ya nna lefelo le legolo le le romelwang kwa mafatsheng a sele e le yone e romelang dipercente di le 88 tsa dilwana tse di romelwang kwa mafatsheng a sele, mme bontsi jwa tsone e le tsa madirelo a dijo. Nigeria le yone e ne ya tlhagiso ja ka molekano wa botlhokwa ka dikhamphane tse di kwa Moscow tse di romelang ntle thekenoloji ya tshedimosetso, ditlhaeletsano le dithoto le ditirelo tse di amanang le dikhomputara. Didiriswa tsa electronic le tsa motlakase e ne e le tsone motho wa dilo tse Moscow e di rekisang kwa mafatsheng a sele. Gape gone gape ga gore go na le tlhokego ya didiriswa tsa kalafi le tsa melemo mmogo le dithoto tse dingwe tse di rekisiwang thata. Dikgang ka bokhutswane di felela fa, o ka emela gore tsa dikgang ka botlalo ka nako ya bongwe.

coronavirus e di harologanye ka mehuti a tsone ka gore buana mesua gongwe bo tlholega go tswa mo lotsong lo peba tsa ka re bua ka Afrikaans ke nag dire e go ra gore ke lotsong lo peba lo lo anamisang do tsone botlhokotsi jo hanta virus me e dira ha digela re mo sofane gone ga a dumele ka gore sofane se dirisa mokgwa mongwe o o rileng wa phefo mo sefofaneng e le gore ga se jaaka tlwaelo e le gantle jaana go raya gore phefo mo sefofaneng mo gaetso e ya ko e yang gone ya go tlhatswega mo sefofaneng e be e tla gape e be re hegelwa gape jaaka o ka bona gore jaanong tota galo mo sefofaneng o kgona gagelwa sentle jaaka o ka re o gagelwa o le mo lehatsheng hela mme go sena pheo nngwe e tsenang mo sefofaneng go raya gore ba e hetlhe ka mokgwa mongwe o o rileng mme jaaka bua re kgonagalo ya gore motho a le mo sefofane a ka tsenwa ke hunter virus ga a dumele bokalokalo mme le ga le mogaetsho santse re ganetsa gongwe re re nyaya ga a bue jalo go sena go ntse jalo re lebe gore tota mme rona re le baagi ba Namibia re ka isireletsa jang segolo mo nako ena jaaka re lebile jaana e le gore jaanong lefatshe la Aforika Borwa le bapile le rona difofane di a tsena di a gologa di a kotama di a emelela go ya Aforika Borwa le go heta di a magatsheng a mangwe di tlomanamebia di a kae mo gaetsho a re itlhokomela karolo ke ya rona ya leitlho.

0: ndoda. Ifuna ngize ngicela emsamo nginikele ngomzimba wethu.
1: Rea di konka camino. Rea bina. Oja monati. Reja monati. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago. O reditse seromamowa se se tona sa Tiwa SFM, papa kile mosegareng go a phirimaneng.